0: parliamo la parola.
1: Riesca dov'è?
2: Ho qua e mi presento. Accetta mi darò pasticcio dolce a quando le lezioni. Mi presento, accetta gli domando a quando le lezioni.
3: Risponde in cominciato.

0: Come va?
1: Vedi, è tranquilla. Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?